0: qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con
1: SRF Musikwelle, das tut gut.